0: patata. Come pompa questa radio! Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:04.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: sono le 3 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4:57.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back.
4: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
5: Heavy rotation. Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
1: I dischi della Radio Inn.
0: 1976

0: preferita è Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
2: Let's go.
4: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
4: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: the hottest tunes back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata,
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
2: 1976 Records. I dischi della Radio In.
3: I dischi della Radio In.
2: 1976 Records. 45 anni di storia.
3: 45 anni.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:46.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sa.

80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
7: Vinciamo tutto dappertutto: atletica, nuoto, ginnastica. Il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli Europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
8: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano, Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
7: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini, nella mezza argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere che guidiamo anche agli Europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, non sorprende più Sara Curtis. Col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, Europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
6: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas al-Ahya sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. Sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano. Entrambi i velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
9: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
6: Tragedie familiari a Genova e nel Beneventano, nel capoluogo liguro, un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. La ragazza è ricoverata in codice giallo, non in pericolo di vita. A Sant'Angelo, a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate prima di provare a togliersi la vita. È stato egli stesso a chiamare i carabinieri. Trasferito in ospedale, l'uomo è in stato d'arresto per omicidio volontario. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto il possibile nell'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, grazie agli altri scali siciliani per il supporto. Le parole di Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo Etneo, aggiungendo una stoccata alle compagnie aeree. avere l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, anche se sono in arrivo dei cambiamenti. Laura Carchidi.
2: Caldo e sole si prendono finalmente una vacanza. Dopo le temperature altissime che hanno caratterizzato quasi tutta l'estate, adesso saranno piogge e temporali a farla da padrone in questa seconda metà di agosto. Già da domani è previsto l'arrivo di due perturbazioni che porteranno anche grandinate e raffiche di vento, in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione anche in Liguria e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio, dove gli esperti avvertono sul rischio di eventi estremi. Superata questa prima fase di instabilità, tornerà il sole tra mercoledì e giovedì con ampie schiarite e un generale calo delle temperature che si assesteranno su valori

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci alla posizione numero 13. Troviamo il nuovissimo lavoro di Fedez, Crisi di Stato. Il nuovo singolo sembra più un lavoro a metà tra il disordine sonoro dello stato sociale e l'euforia esasperata di Darjean D'Amico, suo collega, nell'avventura di X Factor. Numero 13 e i più belli, Fedez, Crisi di Stato. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana sulla tua radio.

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: alle 10 e 4 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud

0: il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma. Bologna KO col Brighton, nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sudtirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
2: Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

10 10 10 Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
0: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

patata. Come pompa questa radio! Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.

0: commentate 80-90-2000 ogni sabato e domenica mattina su Radio Patata.
1: Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 11:55.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 i morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop, quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Kichi. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti, opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

Radio Patata, il piacere della buona musica. La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su

Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo De Rivo.
7: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
8: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
7: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
9: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
7: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
6: Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza militare di Israele in territorio libanese è degli islamici. Hezbollah. Almeno 51 morti, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores, nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamani le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Ora in Italia il caso dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa. Il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola.
10: Io non ci credo, mi piacerebbe vedere il legame con Lavitola, Walter al lavoro, siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui? Non mi ha mai fatto niente di male. Dicono che all'aeroporto mi prendono, però io so testarlo e voglio tornare.
6: E dopo l'interrogatorio del faccendiere che nei giorni scorsi dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, il legale dei 4 presunti esecutori materiali che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione della Vara. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
11: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
6: In chiusura torniamo allo sport con un cenno al tennis. Al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in tre set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in due partite dall'australiano Hijikata, più combattute le altre sconfitte in tre set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landalus e dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
12: Warm up.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Warm up. Warm up. Yeah. Primi giri.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of a nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Warm up,
2: warm up, yeah.
0: Primi giri. I New Music Files più patatini.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Questa è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

motivo che è molto apprezzato in questo periodo, perché leggero, fresco e si distacca in sostanza da quella che è la struttura classica e aggressiva dei tormentoni estivi standard. Peraltro anche lo stesso Tommaso Paradiso ha difeso la traccia affermando che non è una semplice canzone estiva commerciale. Su questo sono d'accordo.

proposito di musica italiana, parlavamo insomma di quello che sta accadendo, no? L'ufficializzazione da parte della RAI della nuova formula di Sanremo Giovani, il relativo nuovo regolamento già online. Quindi Stefano De Martino sta delineando questa

ieri, leggo testualmente, alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa

a disposizione dei cittadini il numero di pubblica utilità, il numero 1500 gestito dal Ministero della Salute. Dal 22 giugno sono stati ben 4.000 i contatti al numero 1500, con oltre 1.700 chiamate gestite dagli operatori per informazioni e consigli. E quindi, amici miei, questa estate 2026

e musicale. Una meraviglia dal 1989, i Cure con Love Song, traccia che il leader Robert Smith dedicò alla moglie, quindi la natura di regalo nuziale che offriva la traccia, sicuramente una espressione schietta e sincera, no? Di un impegno duraturo.

nelle ore centrali senti la pelle che frigge. È così, purtroppo è così. E qualcuno, insomma, per esempio in provincia di Venezia, annuale,

giorni di preghiere per chiedere al Signore l'acqua, insomma. Dopo l'appello di Papa Montini all'Angelus nel 1976 nella diocesi di Treviso, a Noale

Questa volta andiamo in quel di Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato al Resto del Carlino la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente. Quindi qui nessuno tesaurizza le esperienze altrui, no, perché non è la prima volta

E la cosa bella è che la banda che ha perpetrato la truffa è stata anche rintracciata dalla signora, chiaramente. E i truffatori, con nonchalance, hanno detto, leggo il virgolettato, lei è la 20ª turista che truffiamo. Denunci pure, i suoi soldi già sono in Lituania. Queste sarebbero state le parole pronunciate dalla banda al telefono con la vittima. E come racconta la donna, da parte dei truffatori non ci sarebbe stato neanche il tentativo di negare quanto appena scoperto.

trovare questo versamento. E ad ogni modo, io il nome della piattaforma lo avrei messo in questo articolo, anche perché se lo avessero messo, in questo caso si potrebbe evitare che magari

è importante anche controllare perdite, infiltrazioni e superfici fredde che favoriscono la condensa. Un igrometro aiuterebbe a capire se il disagio dipende davvero dall'umidità. Valori stabilmente superiori al

bislacco, no? Quindi è un qualcosa di curioso, innocuo, ma è chiaro che mai e poi mai può sostituire soluzioni vere, soluzioni icastiche, efficaci, perché poi io ho la sensazione che più che un rimedio contro il caldo, magari è un esperimento sulla condensazione.

segue chiaramente la logica maschile, perché il loro mi piace nasce o potrebbe nascere da una serie di intrecci unici al mondo in un singolo momento, che magari non si verificherà mai più in altre occasioni.

chiedendo di multare i genitori che sistematicamente non si presentano al colloquio con i docenti. Con la legge provinciale numero 6 del 23 giugno 2026, la Omnibus Scuola, l'amministrazione ha introdotto delle regole che i genitori dovranno rispettare, e anche gli studenti e tutto il personale. Tra queste c'è anche l'obbligo di presenza ai colloqui con il corpo insegnante.

Amici, anche il Parlamento va in vacanza. Oh, in aula ci si rivede il 9 settembre. È giusto, giustissimo. Il Parlamento è chiuso per ferie e quindi si riprenderà tra più di un mese, la data cerchiata in rosso sul calendario è mercoledì 9 settembre. A quel punto si tornerà tra i banchi per dei momenti molto importanti con l'inizio del quinto anno di questa

opposizione si sono prodigati in maniera estenuante sul benessere dell'Italia e degli italiani, specialmente in quest'ultimo periodo. È giusto che anche loro vadano in vacanza, no?

è aumentato il costo delle materie prime. E la nuova formula che ti permette di mangiare tutti i gelati che si vogliono, chiaramente l'unica controindicazione è che se sei a dieta sei messo male.

canzone che arriva dall'estate 1986, 40 anni or sono, con Kenny Loggins, la sua Danger Zone, traccia che ricevette all'epoca

sia una netta provenienza dei cani rispetto ai gatti e una crescente complessità organizzativa legata anche all'aumento delle famiglie che viaggiano con più di un animale. Allora, a noi ha fatto piacere leggere questa notizia, anche se secondo me

12 pollici che raffigurano chiaramente delle ragazze stupende, no? Meravigliose all'epoca. Poi la curiosità è tanta, nel senso che dopo 41 anni questa Connie come sarà?

costa in media, aspetta un attimo, 2750 euro a famiglia, con un aumento del 15% rispetto all'anno scorso, mentre una famiglia di 4 persone può arrivare a spendere fino a 6820 euro nella settimana di Ferragosto. A incidere sono anche i rincari dei carburanti, con un aggravio stimato di oltre 1 miliardo di euro. E nonostante la forte domanda turistica, 8,9 milioni di italiani non partiranno. Per oltre la metà il motivo

al massimo per garantire la sicurezza degli utenti sulle nostre piattaforme e abbiamo sempre agito con trasparenza riguardo alle difficoltà legate all'identificazione e alla rimozione di soggetti malintenzionati e contenuti dannosi. Restiamo fiduciosi nel nostro operato in materia di protezione.

Dai, mettiamo una bella tassa se opera in Italia e prendiamo due piccioni con una fava. E abbiamo bisogno di soldi per il sociale e per la sanità, eh? Ecco, ho visto che sono carenti le strutture. Poi non vorrei che intervenisse contestualmente Trump minacciando tassi del 120%. E tutti a genuflettersi, via!

conforme, con un aumento rispetto all'anno scorso di oltre il 350%. E a confermare poi la crescita del fenomeno sono anche le analisi dell'Agenzia delle

questa cosa sporadica, anche perché poi certo sarebbe anche importante citare le zone e i distributori interessati all'imbroglio, però forse questa cosa non si può fare perché

del codice penale. Le pene includono la reclusione e il pagamento di multe con l'aggravante della crudeltà. All'attuale legge del 2004, la numero 189 sui reati contro i

anche una legge che prevede sanzioni da 60 a 300 euro per chi butta mozziconi in mare o li nasconde sotto la sabbia. Attenzione, perché anche i falò sulla spiaggia sono vietati, con sanzioni da 500 fino a 2000 euro. Sì, sì, altro che la chitarra e le canzoni di Battisti. Tra le regioni che vogliono imporre delle regole c'è l'Emilia-Romagna. A Rimini è in vigore il divieto di accesso alla spiaggia di notte dall'1 alle 5 del mattino. Invece nel Lazio, ad Ostia e Fiumicino, gli stabilimenti balneari assicurano il passaggio alla battigia, che rimane pubblica, ma vengono sostituiti i prodotti monouso in plastica con materiali compostabili, e chi non rispetta le regole rischia una multa.

per vedere più posti possibili, un fenomeno che è diventato virale sui social, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta generazione Z, termine che è l'unione di travel, che vuol dire viaggio, e maxing, massimizzare, no? Quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile, e questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Che ne so, magari qualcuno c'ha anche l'ardire di partire dopo il lavoro il venerdì sera, tornando all'alba del lunedì. Io non ce la farei proprio. Sarà che ormai ho raggiunto un'età

magari una città in più da visitare prima di riprendere il viaggio. Quindi, invece di scegliere voli diretti, si può valutare una sosta nelle città dello scalo. Alcune compagnie aeree stanno spingendo in questa direzione, offrendo anche programmi con soggiorni agevolati negli scali da cui ripartire. Poi,

quanto riguarda U2, singolo Street of Dreams, che anticipa il loro nuovo lavoro completo che sarà pubblicato in autunno dopo ben 9 anni. E tra le altre cose, un po' tutti abbiamo accolto con tanto entusiasmo il ritorno del

radio collegate chiaramente con noi ancora rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, radio patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, gli amici di Radio Antenna Ionica, gli amici di puntoradioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue.

sorprende che, secondo una recente ricerca, il 68% dei viaggiatori mangia di più in vacanza. È normale, va? Cioè, più giri, più esplori nuovi posti, più vuoi assaggiare la cucina del luogo. E se poi ti piace, la

FICA Milano soprattutto per l'offerta formativa con 86 corsi di cucina, seconda solamente a Roma. I piatti tipici premiati sono risotto e cotoletta, simbolo della città. Poi all'ottavo posto c'è Madrid, poi Budapest, che valorizza la cucina tipica dell'Europa centro-orientale,

vacanza o hai più voglia di mangiare qualcosa, di sicuro molti scelgono un luogo di vacanza in base a certi criteri, no?

in modo realistico, senza idealizzazioni di sorta, quindi qui ci si concentra solamente sulle occasioni mancate, sui silenzi.

Serie A, Giampiero Gasperini e Luciano Spalletti. Minchia. Hanno uno stipendio entrambi di 9 milioni lordi. I due si sono seduti sulle rispettive panchine ormai l'anno scorso, anche se praticamente Spalletti subentrò a Tudor dopo la sua esperienza pessima da allenatore della

invece praticamente non è così. Quindi amici, ormai tra le altre cose manca anche meno di un mese all'inizio del campionato di calcio. Vi ricordo che alle ore 18:30

patti, le formazioni, le gerarchie, qualcuno già si è incazzato. Quindi alla fine si sa che l'allenatore rappresenta una parte cruciale nell'organizzazione di queste squadre che negli ultimi anni hanno investito sempre di più, e alcune magari con risultati vergognosi. Arrivano intanto gli Empire of the Sun, la nuova canzone si intitola Diego.

via soli 4 minuti dall'arrivo delle ore 17. Amici, noi andiamo a chiudere anche quest'altra ora insieme e tra non molto parleremo del mare italiano e di annegamenti, però insomma i dati non sono affatto malvagi. Nel frattempo la nuova canzone, un'altra novità dell'ultimo weekend, la nuovissima di Gracie Abrams.

Quindi finalmente, alla fine dei conti, in questo particolare momento storico, un dato di cui andare fieri: in Italia il mare perlomeno è tra i più sicuri, almeno questo dicono i dati.

del cervo. Sarà un caso che è partito l'ultimo singolo di Madonna, vabbè. Lei in fatto di cervi se ne intende anche tanto. Madonna qui su di noi.

se avete voglia anche voi di comunicare qualcosa, di scrivermi qualcosa, fatelo tranquillamente, l'SMS WhatsApp 328 44 66 911. Amici, parlavamo della magia della luna piena del cervo e questo appellativo suggestivo deriva dalle antiche tradizioni dei popoli nativi del Nord America che osservavano come proprio in questo periodo dell'anno i

dalle luci artificiali. Chiaramente, se le condizioni meteo saranno favorevoli, la Luna offrirà uno spettacolo luminoso e affascinante, visibile a occhio nudo in tutta Italia.

Allora, cominciamo subito a salutare in Piemonte gli amici di Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetteranno in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM e DAB per l'intera regione, poi salutiamo anche gli amici di Radio Tergola di Codiverno, provincia di Padova, in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, anche per parte dell'area dello stretto tra Reggio e Messina, poi le nostre digital radio collegate RTAPlanet.eu, Radio Millecuori.com.ca, Radio Patata, ascoltabile quest'ultima.

gruppo sanguigno, anidride carbonica emessa, temperatura corporea. Poi è chiaro che serviranno ulteriori studi per confermare questi risultati, ma secondo me studi un po' bislacchi, perché allora secondo loro, quindi i bambini che sono

grande, grandissima Anita Baker con Same Old Love dal 1986, dal 33 capolavoro Rapture, brano che consolidò poi la reputazione della cantante

600.000 euro, ripeto, quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Quindi questo signore, definiamolo così, no? Con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna.

farlo. Dov'è? Insomma, il titolare della tabaccheria del quartiere dove è stata giocata la schedina chiaramente è incredulo, no? Ma davvero, dice, dopo aver saputo che la somma non è ancora stata incassata. Non sanno chiaramente chi sia questa persona, è impossibile risalire alla sua identità, chiaramente perché molte giocate sono gestite in abbonamento. La schedina era di soli 2 euro e inoltre il punto vendita è in una zona di passaggio, quindi il titolare chiaramente vede persone nuove ogni giorno.

0: e ridare i soldi all'erario. Sarebbe bello donare questi soldi, se questo stronzo non si presenta a riscuoterli, sarebbe bello donare questi soldi agli ospedali. Visto che comunque sono stati vinti, non ha senso, tornino indietro. Magari, che ne so, donare anche una piccola percentuale al tabaccaio, a cui va reso giustamente un sorriso, no? E poi il resto dividere il tutto tra gli ospedali di zona. Ma a chi lo vado a dire, via?
1: Non ci resta che attendere con Nello Surace.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

8, 6 minuti, 38 i secondi di oggi domenica 26 luglio 2026, mentre qui in quel di Treviso è arrivata la pioggia, piove governo ladro. E vi racconto invece una cosa molto interessante. Siamo a 30 km da Treviso, in quel di Castelfranco Veneto, e alla fine è intervenuta anche la sindaca del paese e è successo un casino, perché poi la vittima, tra virgolette, aveva pubblicato un post su Facebook e la colpa degli agenti, perché si parla in questo caso di quello che ha fatto la polizia locale, aver sanzionato per

pagina social su un gruppo 6 di Castelfranco Se, pubblicando anche una foto degli agenti, foto scattata a loro insaputa mentre redigevano il verbale. E sotto lo sfogo di questo papà multato c'erano 300 commenti tra utenti che offendevano l'operato della polizia locale e chi invece biasimava il comportamento del padre che aveva violato il codice della strada, non avendo dotato la sua bici di un seggiolino per il trasporto del minore. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava accompagnando il figlio a un centro estivo. Benché ripreso dagli agenti per la condotta

Anche perché poi, se conosci bene la bici, sai perfettamente che il tutto può spezzarsi molto facilmente. Detto questo, amici, noi continuiamo

26% registrato 20 anni fa. Un cambiamento demografico profondo che sta in sostanza ridisegnando non solo la fisionomia delle famiglie italiane, ma anche il modo in cui si spende, si risparmia e si organizza la propria vita economica. Chi vive solo però paga un prezzo più alto. I quasi 9 milioni

e tempo libero, con una domanda crescente di esperienze individuali strutturate e facilmente accessibili. Poi c'è anche il fenomeno delle running holiday, che mostra come lo sport possa diventare un linguaggio di connessione sociale anche per chi viaggia da solo. I gruppi di corsa organizzati in città o in diverse destinazioni turistiche

senza vincoli che arricchisce la dimensione individuale del viaggio. Quindi, amici miei, questo benessere personale è un altro pilastro della Solo Economy. La spesa degli italiani per bellezza e benessere è in aumento e accanto a corsa e camminate in solitudine

quindi vabbè, è chiaro che vivere da soli, certo, bisogna essere chiaramente molto disciplinati, gestire il tutto in base alle priorità, no? Priorità vere, non certo farlocche. I pagamenti devono avere sempre la giusta priorità. Al secondo posto il rifornimento alimentare, secondo me, questo poi indipendentemente dallo stipendio che tu percepisci, no? Ovviamente si parla di persone che hanno emolumenti fino a 1.300-1.500 euro al mese, anche se la regola dice che se sai gestire il poco

0: si sente Nello Surace. Nello Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
1: E lo so, perché poi se una canzone come quella di Gianni Morandi la ricordi perfettamente dopo ben 43 anni di vita, significa che non può essere mica accostato a Spera e Basta, no? Oh. Ci siamo? 18:33. Giovanni, buon pomeriggio intanto,
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Eccolo qua, eccolo qua.
2: L'Italia divisa in due, a quanto pare, dal meteo, però insomma, io sono in questo momento nella parte soleggiata dell'Italia. Oggi vi parlo da Milazzo, insomma, è zona tirrenica, costa tirrenica della provincia di Messina, località splendida, e qui insomma. E secondo me, quando noi facciamo questo punto sportivo in questo periodo, possiamo fare il punto sportivo fino a un certo punto e poi vi faccio la cronaca dalle spiagge, dalle località. E vi do, perché appunto mi diceva anche Nello fuori onda che insomma al nord piove, ma anche al centro nord ho letto da qualche parte. Qui vi posso garantire, qui in Sicilia, che insomma assolutamente la situazione è pienamente estiva.
1: Oh, Giovannino, da dove?
2: È la notizia della settimana, ecco. C'è poco da dire.
1: Insomma, poco da dire.
2: Il gran pirlo di un pirlo che.
1: Stanno facendo la figura dei pirla, però,
2: Guarda, allora la situazione è complessa in realtà. La situazione è complessa in realtà perché, diciamocela tutta, Malagò, che è un uomo molto abituato a gestire i media, anche sentire da che parte del vento, sentirete anche la brezza qua sulla spiaggia, però forse stavolta ha sbagliato, perché mediaticamente sicuramente un personaggio importante è Paolo Maldini, stato scelto come esperto di calcio, diciamocelo pure, perché Malagò di calcio non capisce un tubo. Ecco, perché lui è un, per carità, ha fatto politica sportiva per tanti anni, ma in tutta una serie di federazioni, non ultimo poi addirittura l'incarico più prestigioso, quello del CONI, il presidente del CONI, ma di calcio non ne sapeva nulla, e quindi ha deciso, secondo lui, di affidarsi a un personaggio da copertina, anche molto bravo, perché comunque in quella nell'esperienza milanista ha vinto uno scudetto, diciamocelo pure, insomma, ha gestito bene il Milan, e quindi tutto il vento in poppa quando ha scelto Paolo Maldini. Qualcuno ha storto il naso quando Paolo Maldini ha scelto Leonardo, ma insomma ancora andava bene. E invece la scelta di Maldini è ricaduta sull'amico Pirlo, e questa non è, a quanto pare, non è molto ben apprezzata da molti tifosi. E quindi attenzione, perché ricordiamo che Pirlo non ha ancora firmato, e guarda caso spunta all'improvviso un regolamento che prevede che chi ha contratti, in questo caso il contratto in particolare con una con un brand russo, e quindi l'Italia in questo momento sappiamo insomma fa parte politicamente di un settore non propriamente filorusso, potrebbe addirittura far saltare tutto. Questa cosa la dicono in pochi, ma io ve la dico. Ma secondo me il discorso dell'azienda di scommesse russa è solamente una cara scusa, perché pare insomma che alla fine si siano rivoltati tutti contro per questa scelta.
1: Però Giovanni, posso dirti,
2: è una bravissima persona.
1: Posso dirti la mia contestualmente, al di là al di là del fatto che quando non era emersa ancora sta cosa ieri pomeriggio, insomma le prime ore del pomeriggio, si disquisiva solamente del curriculum di Pirlo, secondo i più scarno, fin troppo essenziale, non idoneo, idoneo, insomma, alla guida della nazionale. Ecco, se in effetti dobbiamo però polarizzare il nostro interesse sul discorso delle scommesse, l'Inter, che è stata per anni con lo sponsor delle scommesse sulla maglia quando non era consentito, abbiamo anche giocatori in nazionale che scommettono sulle loro prestazioni e ci scandalizziamo per dirlo. Dimmi.
2: Non ti devi mai perdere le mie premesse.
1: No, infatti.
2: Mi sembra una bella manovrina organizzata dall'alto, ok?
1: Certo.
2: Per far eventualmente recedere, tornare sui propri passi Malagò e quindi Maldini sulla
1: certo,
2: scelta.
1: Certo, ovviamente.
2: Perché a quanto pare Malagò comunque non è convinto.
1: Sì.
2: Per giunta la campagna mediatica e social contro Pirlo c'è stata.
1: Assolutamente.
2: C'è stata. Allora,
1: certo.
2: Siccome il buon Malagò fiuta perfettamente dove va il vento, io ti dico che questa opzione del

0: 70 secondo me sì.
1: Ma... no, 80 no. Forse ancora siamo al 50 e 50. Però c'è un'opzione, perché alla fine chiaramente poi a quel punto si indispettirebbe Maldini, che insomma un tipo anche devo dire abbastanza permalosetto,
0: sì, molto.
1: Tutt'altro buon politico da questo punto, esatto, di vista, perché certo. Poi bianco e nero, anzi per citare il suo passato del rosso, però, quindi sicuramente non accetterebbe le ingerenze, sia pur del presidente della Fercaccia, che avrebbe tutti i diritti di ingerirsi in questa vicenda,
0: ovvio,
1: e certo. Allora vedremo come andrà a finire. In questo momento io ti dico, Pirlo 50 e 50, e quindi non diamolo per scontato, perché Pirlo non ha ancora firmato, magari, ripeto, con la scusa della questione russa, anche se già l'agente di Pirlo si è affrettato a dire che non stanno per praticamente annullare ogni tipo di contratto da quel punto di vista, per cui non ci sarebbe neanche più questa scusa, capito?
0: Certo.
1: Ora, se vogliamo andare sul discorso di Pirlo, Pirlo è una bravissima persona, secondo me non aveva neanche fatto male nell'anno della Juve, per cui io per esempio ero uno di quelli che l'avrebbe riconfermato. Invece fu chiamato Allegri, per caso Andrea Agnelli non ebbe pazienza. Detto questo, le esperienze successive di Pirlo sono state disastrose e il curriculum di Pirlo è quello che è, per cui è chiaro che quando un tifoso di calcio che mediamente ne capisce, ti deve scegliere fra Baldini e Pirlo, non ti dico fra Guardiola e Pirlo, perché era ovvio, e lì Maldini e ovviamente anche tutta la Federcalcio ha fatto, compreso Malagò, una figuraccia immensa, immonda, nell'andare a cercare a prendersi la porta in faccia da parte di Guardiola, che non ci dovevano. Se tu proprio vuoi andare a fare la quarta Guardiola, non lo dire, farlo sotto traccia, perché è chiaro che poi giustamente Guardiola dice: ma io sono pazzo andare a prendermi una nazionale che sta colando a picco in un paese che sta colando a picco. E allora dovevi non diffondere questa notizia, perché poi se c'è qualcuno che romanticamente pensa davvero che la nazionale poteva andare a Guardiola e poi si passa a Pirlo, è chiaro che l'effetto è dirompente. Se a questo però aggiungi che molti italiani avevano cominciato a farsi la bocca su Baldini, che aveva portato l'Under 21 a giocare tutta in nazionale maggiore, comunque a ben figurare, sebbene non contro avversari importanti, e Baldini ha sicuramente molta più esperienza di Pirlo da questo punto di vista, e comunque quei ragazzi li conosce bene, allora capisci che la scelta di Pirlo, associata al cassare Baldini, associata anche alla porta sbattuta in faccia a Guardiola, capisci che viene fuori l'ennesimo marasma del calcio italiano e che ci saremmo volentieri risparmiati. Certo. Questo dobbiamo dirlo, lo dobbiamo sottolineare, anche perché noi avevamo tantissime perplessità sulla scelta di Malagò, queste perplessità, la scelta di scegliere Malagò come presidente del calcio, scelte perplessità che a questo punto vengono confermate anche da questa gestione allegra di queste settimane, e quindi insomma andremo a vedere. Poi è anche vero che molti avevano fatto il nome di Maldini anche come presidente della Federcalcio, alla fine Maldini è entrato non dalla porta ma dalla finestra. Maldini evidentemente ha un'idea di calcio particolare, pensa comunque di doversi affidare ai giovani e forse non ha tutti i torti, però chiaramente la scelta di Pirlo è un mezzo azzardo, forse toglierei anche la parola mezzo.
0: Però è anche vero che
1: non ha voluto puntare su Conte, che sì, costava sì. di più, ma soprattutto Maldini non ha voluto puntare su Conte, perché ovviamente ci sarebbero stati screzi a non finire fra due personalità dirompenti che sicuramente d'accordo non sarebbero mai e poi mai andati.
0: E poi ricordiamo che Antonio Conte più di 2 anni in un posto non riesce a stare, quindi con lui
1: ma
0: non
1: questa
0: puoi.
1: Questa cosa tu me l'hai ripetuta anche l'altra volta, però vista la situazione, credo che era l'unico contattato. Ma io anche sai, perché Maragona questa buona l'aveva fatta, ci aveva detto alla Serie A che avrebbero dovuto pagare le società.
0: Senti, Giovanni, adesso
1: era già messo le mani avanti, poteva anche andare.
0: Adesso smetto i panni dello speaker imparziale, ti parlo da tifoso vecchio juventino, di quelli proprio ormai reietti e dimenticati. Sì. No, perché poi la mia suggestione, e ripeto, per me è una suggestione, io sogno le dimissioni di Spalletti, magari che non ne può più perché c'è questo mercato che definirlo tale è un dolce eufemismo. Io sogno le dimissioni di Spalletti, le dimissioni di Spalletti e il ritorno di Antonio Conte, no? Sto farneticando, lo so.
2: A questo punto, non pensiamo più alla nazionale, a questo punto è una buona notizia per la Juventus.
0: Potrebbe.
1: Il discorso è che Spalletti vorrebbe andarsene anche domani. Poi si guarda indietro e dice dove vado? Perché quello è il discorso, cioè Spalletti che io ogni tanto sbagliando ho accostato come età ad Allegri, che è molto più giovane in realtà,
0: sì, anche
1: se Allegri è un calcio così vecchio che uno pensa sempre che sia
0: è vero.
1: Anche d'età. Però in realtà l'anziano è veramente Spalletti, sì. Ma chi se lo prende?
0: Classe 1958,
1: dove deve andare? Capisci? Quindi lui vorrebbe dimettersi, poi capisce che non c'è niente, dice vabbè, facciamoci questa avventura alla Juventus, vada come vada, male ovviamente, vada come vada male, poi ovviamente narrano le cronache, gli spogliatoio, anche perché ormai gli spogliatoi della Juventus non sono ben tutti.
0: Volevo un tuo parere.
1: Uno Spalletti arrabbiatissimo con alcuni calciatori.
0: Diciamo così,
1: più che una ramanzina, ha fatto proprio una reprimenda.
0: Ecco. No, io volevo un tuo parere, non so se ieri hai avuto modo di vedere l'amichevole.
1: Scusami, Anello, secondo te io perdo ore della mia vita e delle mie ferie, perché sono in ferie, per andarmi a vedere anche gratuitamente la Juventus?
0: Io l'ho ascoltata.
1: Questa, cioè non la Juventus, ragazzi, io non voglio offendere la Juventus. Questa squadra che non è. Io l'altro giorno scherzavo con un vecchio tifoso juventino e mi sono soffermato, gli ho detto: hai visto chi hanno acquistato? Come? Chi hanno acquistato? Nessuno, gli ho detto, questo è il problema. Capito? Bello. Ma capisci come siamo ridotti? Ora pare in realtà, se vogliamo entrare nel tecnico, so che la parte delle mie battute è la parte che piace di più dei collegamenti, però diciamo così, se vogliamo entrare più nel tecnico, pare fatta per Colomoni finalmente.
0: Sì,
1: però per
0: sembra
1: cifre
0: di sì.
1: Superiori ai 40 milioni,
0: sì, 40 milioni,
1: quindi cifre astronomiche, anche se nel calcio di oggi in fondo non lo è, però insomma ci fa l'affare sicuramente il Paris Saint Germain, che certo non ha bisogno di denari, voglio dire, e quindi forse arriva questo benedetto Colomani, quindi vediamo, è arrivato Selic, bisogna capire, e soprattutto sono riusciti a svendere o regalare personaggi come Openda, che insomma finalmente se n'è andato,
0: hanno piazzato Openda, incredibile.
1: No, ma beh, attenzione, è in prestito, però pare che Cannavale sia riuscito perlomeno a far pagare tutto il prestito, tutti i soldi dell'ingaggio, quindi un prestito secco a Lione, almeno questo, perché altrimenti sarebbe stato.
0: Comunque,
1: già
0: onore Giovanni a questo lungo lavoro di diplomazia che è stato portato avanti da Massara e Carnevali, che soprattutto sono stati abili nel ricucire il rapporto compromesso con il Paris Saint Germain, questa trattativa tra i due club che.
1: Vabbè, ma sai, a caro prezzo, però Nello,
0: certo.
1: L'hanno ricucita tanto. È chiaro che comunque Colomoni conosce l'ambiente, Spalletti lo gradisce, nel campionato italiano qualcosa può dire, io non so quanto. Che qui i tifosi
0: vettisi
1: in due, no?
0: Certo.
1: Tra quelli che dicono che alla fine Colomani comunque cioè, fra i pro e i contro Colomani, io mi metto un po' in mezzo, ecco. Non mi aspetto nulla di che, ma penso che qualcosa possa fare.
0: Assolutamente, ma attenzione, non basta solo Colomani, ce ne vuole un altro di attaccante, attenzione.
1: Lì ci vuole molto. Se tu vedi tutti i commenti di chi hanno visto queste due allucinanti
0: amichevoli,
1: uno 0-0 contro cos'era?
0: Io l'ho ascoltata, io ieri sera ho avuto l'ardire di ascoltare.
1: Manca, tutti dicono una cosa ovvia, manca qualità. Questo è il discorso. e quindi manca solo l'attaccante, mancherebbe il trequartista, certo. manca un po' di tutto. Poi io sento che addirittura arrivano dal Premier offerte di 50 milioni per Chico Consensao. La cifra è bassa secondo me per il valore di Consensao, soprattutto per il fatto che la richiesta viene dalla Premier, ma se ci leviamo anche Consensao vorrei capire con chi dobbiamo giocare. Ricordiamoci che di Ildiz si sa poco e niente. Ildiz ha un grave problema al ginocchio e si sa se farlo operare o farlo rientrare. Pare che si sia deciso con lo staff medico della Juve di provare un recupero, ma se questo recupero, quindi senza operazione, ma se questo recupero non dovesse avvenire, il giocatore sarebbe sempre a mezzo servizio e poi alla fine si dovrebbe operare lo stesso.
0: Certo.
1: La situazione in questo momento della Juve, è così messa male che non può che andare meglio. Da questo punto di vista è vero.
0: Sì, è vero, possiamo solo migliorare, certo.
1: Siamo, perché stavare non si può più nel baratro, quindi in questa caduta, per cui alla fine non si può che andare meglio. Veramente, per assurdo, si può solo che migliorare. Quindi magari se azzecchi qualche acquisto di qualche giovane, se qualcuno di quelli che ti è rientrati ti magari dai prestiti ti fa anche bene, e allora magari si può migliorare la posizione diciamo campionato dell'anno scorso e provare a entrare quest'anno tra le prime quattro. Insomma, questo è il discorso.
0: E non dimentichiamo che ad oggi, domenica 26 luglio, siamo ancora sprovvisti di un portiere che si possa chiamare tale, quindi ancora ci sono i soliti nomi.
1: Io sento la suggestione Carnesecchi, perché se fosse vero,
0: sì,
1: io
0: è vero
1: Carnesecchi, fra tutti i nomi che hanno fatto, ad eccezione di Dibu Martinez o di Allison, che sono di fuori classe, no? Quindi se tu mi dici mi porto Dibu Martinez, vice capitano del mondo, Allison portiere del Brasile, allora già si ragiona. Ma se tu mi dici Vicario o
0: De Gea,
1: che ho sentito, De Gea della Fiorentina, che tu la torta mi hai ricitato, allora a questo punto meglio Carnesecchi sicuramente, che comunque un portiere di prospettiva, ma sicuramente vale. Però dico, al di là di questo, ricordiamoci sempre che la Juventus si trova a giocare un campionato particolare nel quale i rapporti di forza sono già da tempo segnati, dove c'è per esempio una vicenda arbitropoli che è stata messa a tacere in maniera adeguata, per cui si parte, ripeto sempre, già da sconfitto. Okay. Questo è il discorso. Ora si è cambiata la cassa abitale, è arrivato Orsato, bisognerà vedere, però io credo che comunque, ricordiamolo che il presidente del calcio ha candidamente più volte ammesso di essere il tifoso della Roma, quindi già secondo me si parte. Se poi consideri che probabilmente, questo però è tutto da verificarsi, buon Allegri risusciterà qualche vecchia cariatide da Napoli, perché magari lui l'anno scorso con Modric ci andava d'accordo, magari andava d'accordo con De Bruyne, capisci che la Juve è lì per farsi un campionato per il quale magari avrebbe o può arrivare ad avere un organico da quarto posto, come ce l'aveva in fondo l'anno scorso. Però poi se tutti gli arbitraggi finali vanno in una direzione, e in più ovviamente ci metti anche del tuo, perché poi alla fine
0: certo.
1: Se è successo con lo spogliatoio, perché le ultime partite, quella col Verona e compagnia, che tanto sono state ridono ancora vendette, allora capisci che la situazione per la Juve per poter avere quello scatto in più, no, come dici tu, occorre il centravanti, occorre il trequartista,
0: occorre un regista a centrocampo, occorre un leader in difesa.
1: Hai capito? Quindi occorre un viaggio all'Urdi, in buona sostanza. Questo è il
0: discorso. Senti, Giovanni, siccome,
1: alla fine,
0: siccome so che a breve devi chiudere,
1: a quanti abbonamenti arriva?
0: Ecco, siccome
1: sono arrivati l'anno scorso 800 milioni di introito, io ho scommesso con qualcuno che quest'anno non arriva a 500.
0: Allora,
1: con un campionato così brutto, con i tifosi juventini così devastati, al momento fino ad ora, siamo al 26 di luglio, poi cambierà.
0: Certo.
1: Comunque sì, oggi chiudiamo un po' prima.
0: Allora, no, ti volevo. Aspetta. C'è questo retroscena, notizia di poco fa, Maldini sta a compirlo. Leggo testualmente: se Andrea salta, valuta il passo indietro. Attenzione.
1: Hai visto?
2: visto? Hai visto? Hai visto che finisce tutto?
0: È ufficiale.
2: Quindi Pirlo sta per saltare, Maldini se ne va e quindi viene fuori tutta un'altra storia. Viene fuori tutta un'altra storia, ragazzi, ma era ovvio. Però io di Malagò non mi sono capito. Malagò è un politico e un politicante. Ha capito com'era l'andazzo e a questo punto deve virare per un conto per questi mesi.
0: E allora
2: Conte è l'unico nome che in qualche modo può mettere d'accordo tutti, a meno che non scelga Baldini, che comunque è una scelta
0: oppure,
2: conservativa.
0: Oppure il ritorno di Mancini,
2: per me va su Conte, no, va su Mancini. Allora scusami, ha avuto tutti contro per Pirlo, Mancini non l'abitano sulla pubblica piazza. Io non credo che ci siano ancora fan di Mancini, non ci credo proprio. Quindi lo escludo a priori. Se fa una scelta del genere, tanto vale, si teneva il duo Maldini Pirlo, insomma, su questo non c'è dubbio.
0: E allora
2: lui deve virare decisamente su Conte, oppure in secondo ordine su Baldini.
0: Su Baldini.
2: Se capisce questo, va bene. Dopodiché né Conte né Baldini né Guardiola possono risollevare con la bacchetta magica la ragazza. E lì c'è un lavoro lunghissimo da fare, che però dovrebbe cominciare anche da cominciare a premiare il merito in Italia. E certamente, per esempio, chiamare Maldini senza curriculum non è, Pirlo senza curriculum non è propriamente premiare il merito. Tutto che andiamo ad amicizio, insomma. Quindi ripeto, io non la considero una scelta sbagliata a priori quella di Pirlo. Certamente era una bella azzardo, una bella scommessa che può fallire, perché miseramente, e forse il tempo delle scommesse per l'Italia non c'è più.
0: Allora tiriamo fuori un brevissimo
2: aveva anche dei pregi Pirlo, per carità, non voglio negare le scelte di Maldini, però era una scommessa.
3: Tra poco Time Machine è pura energia.
4: Segnale orario.
5: Sono le 20 e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da
6: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine è pura energia.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine è pura energia.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Time Machine,
2: The Energy,
1: con Nello Surace.

0: sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: le 23 e 7 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
4: Va ora in onda, stasera mi butto con Elisa Gaita.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede. Quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, non insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi intorno a me a farlo. È solo così avremo... frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questione di 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android. E l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più belle.

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, di aforismi romani. E allora, quando Misolino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

l'evoluzione della house music. Check this out.

Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Ciao.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: È l'una e cinque minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni '80.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: l'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.